0: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
1: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.